0: me boca la,
1: la boca de.
0: Timu, con me boca la, la bo bo bo bo boca la boca la bo bo bo la boca. Tilu di kubele, kubele ku ku ku ku kubele kubele ku ku ku ku kubele kubele ku ku.
1: Yo,
0: komiti ti ti ti ti komiti komiti ba di shoko di shoko. Di shoko di shoko, chumbala chumbala chumbala chumbala chumbala kukola kola. Bibi koko koko koko bibi koko bibi koko kola, kola kukola. Wala pega bu pega bu pega bu pega pega bu kina.
1: Connect.
0: Na binki nyakina, bimpo